Rama que ara, Rama so querere. Ehi santo. E Rama chi ara, Rama so che terere. Oh re di padre, alleluia. E re chi ara, Rama so che terere. Chi ara, Rama.